l'amore siede e l'amore s'assunto, che l'amore sbasilante, che l'amore slow, e l'amore s'ambiguo, e l'amore